Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock.

0: Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock.

Le 6 e 56 minuti, la canzone per voi che state aprendo gli occhiolini proprio in questo istante e avete così la consapevolezza di essere anche oggi, anche in questa nuova giornata, di essere vivi, sopravvissuti, no? Beh, è importante svegliarsi con questa coscienza. E anche oggi ce l'ho fatta, mi sono svegliato e sono pronto ad affrontare un nuovo giorno. Buona avventura a voi allora, ragazzi. Adesso, beh, prima di sentire il meteo, le news, direi di ascoltare un'altra canzone. Beh, c'è questa novità che a noi piace tantissimo, il ritorno di Cage the Elephant su Radio Easy Rock. Si intitola Bitches.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale. È una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.
3: Meteo. Un saluto e bentrovati agli amici di Radio Easy Rock da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Garantirà tempo stabile e prevalentemente assolato, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola, ma con assenza di fenomeni. Il contesto climatico si manterrà estivo sulle regioni, con temperature massime non eccessivamente elevate. I valori infatti non andranno oltre i 28-29 gradi. Vi segnaliamo poi nella seconda parte della giornata di mercoledì e più entro sera l'arrivo di una perturbazione che porterà dei fenomeni in particolar modo sui rilievi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Con I Love Rock and Roll, e noi qui a Radio Easy Rock ci si porta avanti con il lavoro e si va dritti dritti lì nel fine settimana, parlando dei concerti delle nostre band ambassador, cominciando con i London Calling. Fanno classic rock significa rock del tipo Cure, Smiths, Depeche Mode, eccetera eccetera eccetera. Suoneranno al Greenwich Pub di Curtarolo in provincia di Padova, appunto, il 18 settembre. Poi Papercut, Linkin Park Tribute, 18 settembre al Druso di Ranica in provincia di Brescia, il 19 settembre al Molaf di San Donà di Piave, provincia di Venezia, e chiudiamo con i Supernova Oasis Tribute, 20 settembre allo Street Berto Festival di Zero Branco, provincia di Treviso. La nostra musica che continua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno di Alarm Rock Show. Qui è Nino Carollo e questi sono i Bon Jovi, Keep the Faith.

0: che canzone. Beh, direi che più di una canzone, questa è una tragedia, eh? Già il titolo è una tragedia, The Bitter End, ed erano naturalmente i Placebo. Sono le 7:14, tra poco informazioni riguardanti la viabilità.
1: Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
7: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
8: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico già sostenuto, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Dalle ore 22 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, a causa di lavori verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per lavori, dalle 21 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Le 7:22 minuti, Radio Easy Rock vi porta l'allegria e il sole della California. Che bella la loro storia, però, la storia dei Beach Boys, pionieri del pop americano, che è una storia nata poi tra le mura domestiche dei Wilson, dove appunto i fratelli Brian, Carl e Dennis, insieme al cugino Mike Love e all'amico Al Jardine, iniziarono a sperimentare con armonie vocali e melodie ispirate al surf, e poi loro erano guidati dal padre Murray Wilson e grazie al papà il gruppo decollò, perché ci vuole sempre un po' il vecchio della situazione a gestire, no? Gli interessi del piccolo e dei piccoli, ecco, e da lì insomma è cambiata un po' anche la loro vita. Cambiarono anche il nome, perché loro inizialmente si chiamavano Pendletons The Pendletons, e diventarono poi Beach Boys, conquistando appunto il pubblico giovanile. Tutte le ragazzine negli anni 60 impazzivano per i Beach Boys, con questi mega hits, queste belle canzoni insomma che sentivi dappertutto, soprattutto nelle spiagge: Surfing Safari, Good Vibrations e Wouldn't It Be Nice. Che meraviglia, che solarità soprattutto. Invece adesso torniamo a parlare di numeri uno, perché c'è l'unico numero uno di classifica per questa band che ci ha tanto regalato quel genere progressivo, il rock progressivo. Poi ci fu anche la svolta commerciale, stiamo parlando degli Yes. Era il 1983 quando ci regalarono questa Owner of the Lonely Heart.

0: Night Lights, eccoli qui, The Killers, nel nostro The Alarm Rock Show.
1: Radio Easy Rock.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Bryan Adams, una delle figure del rock mondiale che io quando ero adolescente, sopravvalutavo. Non voglio dissacrare, però dopo tutto, insomma, Bryan Adams, siamo ai livelli di pop music oramai, no? Però a quei tempi, negli anni Ottanta, quando io ero adolescente, mi sembrava fosse veramente il puro rock, ma non era esattamente così, no? Ero giovane, ero inesperto, chiaro. Bryan Adams, con quello che è stato anche il suo più album, il più fortunato album, il disco, insomma, che lo ha reso popolare davvero dappertutto, era Reckless il disco, e conteneva non solo Run to You ma tante altre mega hits come per esempio Summer of 69, Heaven, eccetera eccetera eccetera. Adesso, a proposito di idolatrare gente che magari poi alla fine ti accorgi che non ne vale proprio la pena, ecco qui, diciamo, Rivers Cuomo ha scritto una canzone dedicata al suo idolo Buddy Holly. Chissà se adesso, Buddy Holly è scomparso, è anche morto giovane, poverino, però chissà cosa ne pensa adesso veramente, a distanza di tanti anni, sono passati 30 anni quando ha scritto questa canzone per Buddy Holly. Chissà come pensa esattamente Rivers Cuomo a proposito di questa figura del rock and roll degli anni 50. Vabbè, lui ne fece proprio un omaggio con questa canzone dei Weezer, e li omaggiò Buddy Holly alla grande anche nel video, riproducendo un po' il set cinematografico della serie TV Happy Days con i personaggi reali e con i Weezer dentro una scena che cantavano proprio questa canzone, Buddy Holly, giusto qui a Radio Easy Rock.

0: ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media Partner Radio Easy Rock.
1: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

Fleetwood Mac, Gone Your Own Way, per chiudere il nostro appuntamento di oggi con The Alarm Rock Show. Dobbiamo salutarci, grazie Danilo Carollo, saremo ancora in onda domani puntuali alle ore 6. Vi lascio con Radio Easy Rock Non Stop e anche con i Florence and the Machine, Hunger, ciao.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Easy Rock News. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO nel paese baltico. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto nessun seguito alla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata ieri da Trump. Sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo i recenti attacchi delle milizie filo-iraniane che hanno causato il ferimento di 13 civili nel paese e reso inattivo il principale oleodotto dell'Arabia, e il prezzo del petrolio sfiora i $110 al barile. Legge elettorale, ultimo miglio in Senato, stamani dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. È tutto da Nicola De Muro.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
6: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Radio Easy Rock.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media partner Radio Easy Rock.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare al largo della Danimarca. Alessio Galea.
4: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO poco dopo una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
3: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Rezaei chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio con due incontri, si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
5: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
6: The Spaghetti Accident con Domi Grande
7: su Radio Easy Rock.

Me la sono riascoltata in cuffia, volume altissimo, questa Pinball Wizard degli Who, ascoltandola con l'ennesima attenzione che ci vuole con la musica rock. Spero abbiate potuto anche voi ascoltarla a volume alto, da veri easy rocker. Mezzogiorno e 5 minuti, apriamo le porte di Vespaghetti Accident, il programma che ci vedrà insieme fino alle 14. Intanto vi auguro davvero un buon martedì 15 settembre, siamo insieme e ovviamente abbiamo tantissime cose da condividere, nel senso di notizie, aggiornamenti, musica live. Poi ieri abbiamo saputo degli Oasis, conferma dei concerti in Italia, con tanto di lotteria, insomma non ci manca assolutamente niente da raccontare qui. Sono Domi Grande e ovviamente, mentre vi auguro una buonissima giornata all'ascolto di Radio Easy Rock, vi dico anche che si parte con questo pezzo degli Aerosmith che ha praticamente una ritmica, secondo me, che ti dà il tempo perfetto per chi è in palestra, per chi sta facendo un po' di attività fisica. Ragdoll.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: Ingresso gratuito per Italian Buy Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbuyquick.net. Media Partner Radio Easy Rock.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
7: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
8: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

Prigione Energia, Dancing in the Dark di Bruce Springsteen, 1984. E Bruce Springsteen, che pensate, è anche il protagonista di un paio di scene all'interno del film nuovo di Nanni Moretti, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, che si è conclusa poi sabato scorso, quindi da pochi giorni. Direte voi, ma no dai, non è possibile, non c'entra niente. No, c'entra, perché poi in realtà Nanni Moretti aveva già utilizzato in un suo vecchio film sempre una canzone di Bruce Springsteen, ma questa volta ha fatto un po' di più. Cioè, intanto diciamo che il titolo di questo film è Succederà questa notte, uscirà poi a dicembre, ha per protagonista questo affascinante attore francese che è Louis Garrel, e c'è questa scena che Moretti ha girato durante il concerto di Bruce Springsteen il 21 giugno, non in Italia ma in Spagna, praticamente nello stadio di San Sebastián. C'è stato tutta comunque una trattativa che ha coinvolto il produttore del film, ma anche l'organizzatore ufficiale di tutti i concerti di Springsteen in Italia, che ha un rapporto personale con Springsteen molto forte, tanto che ha fatto un po' da intermediario, gli ha detto ma no, ma guarda che è un bravo regista, quindi le tue canzoni finiscono in un film importante. Fatto sta, insomma, che le immagini di questo concerto e di due pezzi di Springsteen saranno nel film di Nanni Moretti. Springsteen, che sta lavorando non a uno ma a due album nuovi, però ha detto che è una sorpresa, non dice niente, non vuole anticipare niente di niente. Siete su Radio Easy Rock con Paul McCartney.

sempre loro a monopolizzare l'attenzione di tutti i fan, che sono veramente tanti, degli Oasis. Ieri alle 17 abbiamo avuto, con questo show di droni sopra lo Stadio Olimpico di Roma, la conferma che il tour 2027 porterà gli Oasis proprio in Italia il 29 e 30 luglio a Roma, Stadio Olimpico. Quindi non le date che si presupponevano, ma queste due date. E sappiate che per quanto riguarda la vendita dei biglietti c'è tutto un sistema molto diverso, cioè rispetto a quello che era stato utilizzato nel precedente tour l'anno scorso, con tanto di polemiche, perché bisogna dirlo, era venuto fuori il delirio. Beh, fatto sta che si partecipa in pratica a una specie di lotteria. Funziona così: voi vi dovete iscrivere, ok, al sito Oasis.net, ok, aspetta, oasisnet.com, ok, e questo lo dovete fare entro le ore 17 del 17 settembre, quindi non è che c'è molto tempo. E poi se siete stati selezionati, perché parte una specie di lotteria, vi arriveranno dei codici che vi permetteranno di accedere all'acquisto dei biglietti. Questo perché ovviamente c'è una disparità enorme tra le richieste, cioè parliamo di milioni di richieste di biglietti per questo tour che li porterà in giro per tutta l'Europa, e la reale disponibilità che c'è. E per evitare quello che è già successo l'anno scorso, si parte con questa mega lotteria. Allora io dico, iscriviamoci, ok, e poi speriamo di essere sorteggiati. Ci sono Greta Van Fleet a Radio Easy Rock con So You Stand.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Si scaldano i motori per la quinta Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre Lignano Sabbiadoro sarà il cuore pulsante della passione per i motori. Moto custom, adventure e off-road, auto americane, demo ride gratuiti, enduro e una lunga serie di eventi animeranno la città. Sabato 19 spazio anche a Explo Riding, Artigliate, Custom Contest, Birds Race, la gara delle più belle Barbie e Buffy e Miss Pin Up Bike Week. Mentre domenica 20 torna la grande USA Car on the Beach. 4 giorni, aree tematiche e un programma ricchissimo. Tutte le informazioni su italianbikeweek.net.
2: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
3: Radio Easy Rock.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

12.42 con i Kiss, e i Kiss stanno anche organizzando una cosa incredibile tra poco, a novembre, dal 13 al 15 novembre. In pratica, nella loro Kiss Cruise Landlocked a Las Vegas, quest'anno ci sarà spazio per un grandissimo tributo a Dace Freshley, il compagno dei Kiss che è scomparso l'anno scorso. Chitarrista, ovviamente, e membro fondatore della band, Ace praticamente se n'è andato a ottobre dell'anno scorso, ma non è che i Kiss l'hanno dimenticato, anzi hanno proprio deciso di celebrarne l'eredità artistica con questo evento speciale. Che cosa succederà in questa 3 giorni? Durante la serata, la prima, ci sarà proprio una celebrazione e un ricordo di Ace, con Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Tigger ed Eric Singer, che saliranno sul palco insieme ad alcuni ospiti speciali, e ci sarà un bellissimo contributo non solo alla storia dei Kiss, ma anche ovviamente un po' alla storia del rock, perché i Kiss, mannaggia se non sono rock and roll loro. E poi ci sarà anche un concerto in versione acustica, un altro in versione elettrica, e ci sarà tutto un pre-party la prima sera con insomma un po' il riassunto delle puntate precedenti, e nel caso dei Kiss sono tante le puntate precedenti. Il nuovo di Royal Blood, 10 over 10, a Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
5: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

i Guns N' Roses che continuano il loro tour mondiale. Tra un paio di giorni termineranno la parte, quella negli Stati Uniti, in Nord America, e poi piccola pausa per riprendere a novembre in Oriente e successivamente Australia e Nuova Zelanda. Poi stavo facendo una valutazione, dicevo, si capisce che sono una rock band di lungo corso e di lunga esperienza, perché hanno programmato le date, ovviamente quelle tra Australia e Nuova Zelanda, dove, quando lì è primavera barra estate, cioè la stagione top, hai capito, per andare dall'altra parte dell'emisfero. C'è Jack White con Neighbors Blues.

Alice Cooper con Poison. Alice Cooper, che tra l'altro è passato in Italia non molto tempo fa per un paio di concerti insieme però all'altra band, gli Hollywood Vampires, che è la band che in realtà ha formato proprio lui nel 2015 assieme a Joe Perry, che è il chitarrista degli Aerosmith, e a Johnny Depp, che vi sto a spiegare di nuovo chi è Johnny Depp. Dai, farei proprio uno sgarbo alla vostra passione per diciamo il pirata più famoso che ci sia del cinema. Ebbene, gli Hollywood Vampires si sono presentati anche sul palco di Este, in provincia di Padova, e so per certo che ho svariati amici e soprattutto amiche che sono andati a vederli e a sentirli dal vivo proprio per la curiosità di capire se Johnny Depp se la cava così bene come chitarrista. Allora, chiariamo, sia Joe Perry che Alice Cooper hanno detto in tante occasioni che non è che loro hanno chiesto a Johnny Depp di far parte del gruppo perché gli portava notorietà, non ne avevano bisogno, ma perché è veramente un bravo musicista, tanto che poi Joe Perry ha detto che superato lo shock iniziale dopo le prime due canzoni, di solito il pubblico si accorge che effettivamente non è l'attore famoso e basta, ma è uno che sa davvero suonare bene, è un ottimo chitarrista, per cui insomma scavalla, diciamo, quella parte un po' da fan e cioè si lascia andare alla musica. Noi ci lasciamo andare a quella dei Ramones.

0: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Basta solo quel giro di basso, hai già capito che questi sono i Queen con Another One Bites the Dust. 13:21 insieme a Domi Grande su Radio Easy Rock. Il programma si chiama The Spaghetti Accident e sta riservando di giorno in giorno musica nuova. Anche adesso sto per farvi sentire un nuovo singolo di una band in realtà giovane, britannica, si chiamano Lip e hanno pubblicato il loro album d'esordio proprio l'anno scorso. A quanto pare c'è tanto movimento nella loro vita artistica. In pratica il frontman Jackie Scott ha spiegato che il singolo che sto per farvi ascoltare segue il loro album d'esordio, ma dice sì, è stato anche quello che abbiamo scritto appena abbiamo concluso proprio tutto il lavoro sul primo album. Perché erano successe un sacco di cose, quindi questo Bloodlines cattura almeno in parte la follia di tutto quel percorso che è stato arrivare a pubblicare l'album, iniziare a fare concerti, andare in giro come dei pazzi a suonare, tanto che questa estate praticamente i Lip sono stati sui palchi di alcuni festival davvero iconici, il Blood Fest, che è quello che organizza Youngblood, il Pink Pop, lo Siget, insomma veramente festival importantissimi. Tra l'altro vengono a suonare in Italia 17 novembre, unica data, Magazzini Generali di Milano. Che dite, ascoltiamo questo pezzo nuovo dei Lip? Eccoli qui, questi ragazzi con Bloodlines a Radio Easy Rock.

Un live in acustico meraviglioso dei Nirvana 1994, un ricordo spettacolare. Invece c'è una notizia che riguarda i Nirvana che devo dire mi ha lasciato abbastanza sorpresa quando ne sono venuta a conoscenza. Vi spiego, cari Easy Rocker. In pratica i Nirvana entreranno ufficialmente nel mondo degli anime con Breed, che è uno dei loro brani, insomma, diciamo più ruvidi, di Nevermind. Perché questa canzone? Perché sarà il tema di apertura di un anime, anzi l'adattamento animato di un manga di un famoso, veramente famoso disegnatore che è Sumiko Arai, che è un po' noto, diciamo, tra chi ama il genere anime come Green Yuri, perché usa tantissimo il verde in tutte le sue diciamo manifestazioni. Comunque la serie debutterà a gennaio 2027. C'è stata molta sorpresa, non solo da parte mia, voglio dire, ma da parte dei fan dei Nirvana. Perché? Perché ci sono due motivi. Il primo è musicale: difficilissimo ottenere una licenza dei Nirvana per una sigla anime, e non è un passaggio ordinario, soprattutto per un titolo di una canzone che nasce da un manga indipendente cresciuto online. Il secondo invece è culturale, perché la storia che viene raccontata in quest'anime usa il rock come codice di riconoscimento. In pratica i due protagonisti usano proprio il rock come un linguaggio privato, proprio come struttura vera del racconto. Beh, adesso a questo punto non sono un'appassionata, però potrei anche vederlo. Paris Jackson a Radio Easy Rock.

0: Loro erano i Linkin Park, tra poco invece i Killers.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

i Killers, che in questo momento sono, diciamo, un po' sospesi, perché Brandon Flowers, che è ovviamente il frontman dei Killers, ha pubblicato da poco il suo album solista, per cui insomma, diciamo, è affaccendato in ben altri pensieri, in ben altri progetti. Per quanto riguarda invece i progetti che potrebbero partire dall'anno prossimo, ma lo sapete che stanno valutando seriamente di far ritornare a scuola gli studenti dal 1° di ottobre, come succedeva una volta, e dico una volta 50 anni fa, perché poi questa pratica è sparita dal 1976, quindi veramente tanto tempo fa. Comunque il 78% dei docenti italiani è d'accordo, e sembra che la motivazione principale sia soprattutto il fatto che il caldo, che ormai abbiamo capito farà parte delle nostre estati prepotentemente, crea dei disagi. Se si rientra a scuola, le classi non sono climatizzate, e quindi insomma potrebbe essere così. Genitori con le mani nei capelli, secondo me. Wishy, sensational.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media partner Radio Easy Rock.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
7: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
8: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

Radio Easy Rock, alla nostra compagnia, al fatto che vabbè torneremo insieme per quanto mi riguarda domani sempre a mezzogiorno per Vespaghetti Accident. Da Domi Grande passate un buon martedì ascoltandoci e soprattutto con la musica di Jack Bug, che è uno dei pezzi nuovi. Ciao da Domi.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Tempo sostanzialmente stabile nella giornata di mercoledì sulle Venezie, per la presenza ancora dell'alta pressione, con una giornata di cielo